perdere qualcuno è un terremoto silenzioso. Cambia il paesaggio dentro di te. All'inizio tutto è macerie, poi pian piano cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca. E ogni volta che sorridiamo al suo ricordo, quel vuoto smette di far paura.

0: Il rimpianto è un viaggiatore notturno che bussa tardi alla porta del cuore. Ti ricorda ciò che potevi dire, ciò che potevi fare. Ma non serve odiarlo. È la prova che hai desiderato davvero. Ogni rimpianto contiene una lezione. Se potessi tornare indietro, ameresti di più, parleresti prima. Non si può riscrivere il passato, ma si può usarlo per vivere meglio il presente. E allora il rimpianto diventa maestro, non condanna.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: amo come si ama una città sconosciuta di notte. Ogni strada è mistero, ogni luce è promessa, ogni angolo custodisce una sorpresa. Tu sei il mio luogo inesplorato. Ogni giorno mi perdi, ogni notte ti ritrovo. E più scopro di te, più capisco che non ti conoscerò mai del tutto. Ma non importa, perché il bello non è arrivare alla fine, è continuare a cercarti strada dopo strada, sogno dopo sogno.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: camminato lungo un ponte deserto. Sotto scorreva l'acqua scura. Sopra brillavano le stelle. In mezzo c'ero io, con il tuo pensiero come unica guida. Ogni passo era più leggero, ogni respiro più pieno, perché sapevo che dall'altra parte c'eri tu ad aspettarmi. E allora il ponte non era più vuoto. Era il cammino dell'amore, costruito con i nostri desideri.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Le parole taciute pesano più di quelle gridate. Restano sospese tra due persone come nebbia. Vorresti dirle, ma il coraggio arriva sempre un istante dopo. E così si accumulano, fino a costruire muri di silenzio. Un giorno capisci che parlare tardi è come scrivere sull'acqua. Ma se trovi la forza di dire anche solo un «mi manchi», qualcosa si scioglie, perché la verità, detta anche all'ultimo respiro, vale sempre.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho guardato le luci della città dalla finestra e ognuna mi sembrava un pensiero acceso su di te. Alcune brillavano intense, altre tremavano come segreti nascosti. Eppure tutte insieme disegnavano il tuo volto nel buio. Non mi serve chiudere gli occhi per sognarti. Sei già dentro ogni cosa che vedo. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E mentre il mondo corre indifferente, io resto qui, fermo, a contemplare l'unica luce che mi interessa, la tua. Ti amo come si ama la scrittura, quando le parole scivolano sulla pagina e diventano più grandi di chi le ha pensate. Ogni frase che compongo dentro di me ha il tuo nome come radice. Anche quando parlo di altro, anche quando fingo di dimenticarti, sei sempre tu che ritorni tra le righe. E forse è questo l'amore. Una poesia infinita, scritta senza fine, dove ogni parola, alla fine, conduce a te.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Cosa faresti se aspettassi un bambino ed una fossetta giocava sul tuo viso? Così con due fili di ferro appena piegati ci siamo scambiati gli anelli

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Oggi è giovedì 24 settembre 2026. Ben ritrovati da Roberto all'appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo subito dall'Ariete. Sarete molto attenti alla postura, camminerete con la schiena dritta e lo sguardo fiero, notando come questo semplice cambiamento fisico influenzi il modo in cui le persone vi approcciano e vi rispettano. Toro, un sapore dimenticato dell'infanzia riemergerà durante un pasto veloce. Questo lampo di memoria vi spingerà a ricercare la ricetta originale, trasformando la serata in una ricerca delle radici gastronomiche. Gemelli, oggi la vostra agilità mentale si applicherà ai percorsi, troverete una scorciatoia o un modo per evitare il traffico che vi farà guadagnare 10 minuti preziosissimi. Cancro, in amore sarete attratti dall'idea di nido, non inteso come chiusura ma come spazio protetto dove scambiarsi confidenze che fuori non avrebbero senso. Leone, qualcuno cercherà di lusingarvi con parole vuote, vi accorgerete subito del trucco e risponderete con una cortesia talmente distaccata da far capire che non siete prede facili per i manipolatori. Vergine, vi sentirete ispirati a scrivere un manuale d'uso per un oggetto di casa o un promemoria per un familiare. La vostra chiarezza espositiva eviterà un pasticcio domestico che era nell'aria. Bilancia, oggi sceglierete il silenzio invece della meditazione. Vi accorgerete che a volte le persone devono risolvere i loro conflitti da sole e la vostra assenza sarà la lezione più equilibrata che possiate dare. Scorpione, in amore sarete magnetici grazie a un dettaglio del vostro look quasi impercettibile, un profumo diverso, un modo di muovere le mani o un tono di voce più basso. Sagittario, vi troverete a leggere le etichette di ciò che comprate con una curiosità da scienziato. Capire che cosa c'è dentro le cose vi farà sentire consumatori più consapevoli e meno influenzabili dal marketing. Capricorno, deciderete di fare una manutenzione preventiva a un attrezzo o a un software. Questo agire d'anticipo vi eviterà un blocco dei prossimi giorni, confermando che la vostra lungimiranza è imbattibile. Acquario, un sogno della notte scorsa vi lascerà un'immagine potente. Cercherete di tradurla in qualcosa di reale, un disegno, una frase o una ricerca online. La vostra mente oggi è un ponte tra mondi. Pesci, in amore sarete molto pazienti con un capriccio del partner. Invece di reagire, osserverete la scena come se foste al cinema, capendo che si tratta solo di stanchezza e non di mancanza d'affetto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Amici romantici mattinieri, siamo pronti a dare il via alla nostra giornata, al nostro giovedì 24 settembre. Monia Braga con voi, stiamo insieme con la nostra musica che ci riempie il cuore e l'anima. Un saluto anche a Simone Serpone, pronto per occuparsi della parte tecnica. Il caffettino c'è, il profumo lo sentiamo? Sì, lo sentiamo, e come, tra poco lo beviamo anche, così ci svegliamo insieme mentre ci ascoltiamo Bruno Martino con la sua Estate, e tra poco anche Chico, La gente dice.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

caffè bevuto, già un po' di canzoni belle e romantiche le abbiamo ascoltate, ma proseguiamo questa giornata, questa mattinata appena iniziata. Immagino che la sveglia stia suonando da qualcuno, a qualcuno sicuramente sarà suonata da parecchio, qualcuno in questi minuti, qualcuno magari starà ancora dormendo, giustamente. Giovedì 24 settembre, sempre Monia Braga con voi in questa prima parte della mattinata. 331 240 78 78 per essere dei nostri, romantici, mattinieri all'ascolto, fatevi sentire. E intanto arrivano Le Orme con una canzone d'amore e tra poco anche Dori Ghezzi, e non si finisce mai.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Andiamo a scoprire questo 24 settembre, come sempre facciamo un po' l'almanacco in apertura della giornata. Oggi si festeggiano i santi San Pacifico da San Severino Marche e anche San Gerardo Sagredo. Cosa è successo oggi negli anni passati? Beh, nel 1948, proprio in questa giornata, veniva fondata la Honda, una celebre azienda che conosciamo benissimo, motociclistica e automobilistica. In questa giornata nel 1961 ci fu la prima marcia della pace Perugia-Assisi, mitica marcia storica, anzi marcia per la pace e la fratellanza tra i popoli, ideata da Aldo Capitini. Tra l'altro, insomma, spesso queste marce si tengono ancora e purtroppo, insomma, le cose non sono ancora cambiate, siamo sempre qui a chiedere la pace, purtroppo di guerre ce ne sono ancora in giro per il mondo, speriamo finiscano prima o poi, chi lo sa. Arriva Bobby Solo con Se piangi, se ridi, tra poco Valerio Liboni con Anna ti prego.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

0: Cara romantica, sei uno spettacolo.
1: Ti ascolto Romantica Radio perché mi rilassa, mi fa star bene. Sì, ascoltate tutto Romantica Radio perché fa bene alla salute. Cari saluti da Anna.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Abbiamo ascoltato la vostra voce, lo spazio Ciao Romantica, ritrovato anche in questa prima parte della mattinata, 331-240-7878, per continuare a mandarmi le vostre belle note vocali, così sapete che la vostra voce andrà a finire proprio in questo spazio. Tra pochissimo l'oroscopo, intanto ci ascoltiamo i Collage, piano piano mi innamorai di te, e tra poco anche Un amore grande, Loretta Goggi su Romantica Radio.

0: voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
1: No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
6: Oggi è giovedì 24 settembre 2026. Ben ritrovati da Roberto all'appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo subito dall'Ariete. Sarete molto attenti alla postura, camminerete con la schiena dritta e lo sguardo fiero, notando come questo semplice cambiamento fisico influenzi il modo in cui le persone vi approcciano e vi rispettano. Toro, un sapore dimenticato dell'infanzia riemergerà durante un pasto veloce. Questo lampo di memoria vi spingerà a ricercare la ricetta originale, trasformando la serata in una ricerca delle radici gastronomiche. Gemelli, oggi la vostra agilità mentale si applicherà ai percorsi, troverete una scorciatoia o un modo per evitare il traffico che vi farà guadagnare 10 minuti preziosissimi. Cancro, in amore sarete attratti dall'idea di nido, non inteso come chiusura ma come spazio protetto dove scambiarsi confidenze che fuori non avrebbero senso. Leone, qualcuno cercherà di lusingarvi con parole vuote, vi accorgerete subito del trucco e risponderete con una cortesia talmente distaccata da far capire che non siete prede facili per i manipolatori. Vergine, vi sentirete ispirati a scrivere un manuale d'uso per un oggetto di casa o un promemoria per un familiare. La vostra chiarezza espositiva eviterà un pasticcio domestico che era nell'aria. Bilancia, oggi sceglierete il silenzio invece della meditazione. Vi accorgerete che a volte le persone devono risolvere i loro conflitti da sole e la vostra assenza sarà la lezione più equilibrata che possiate dare. Scorpione, in amore sarete magnetici grazie a un dettaglio del vostro look quasi impercettibile, un profumo diverso, un modo di muovere le mani o un tono di voce più basso. Sagittario, vi troverete a leggere le etichette di ciò che comprate con una curiosità da scienziato. Capire che cosa c'è dentro le cose vi farà sentire consumatori più consapevoli e meno influenzabili dal marketing. Capricorno, deciderete di fare una manutenzione preventiva a un attrezzo o a un software. Questo agire d'anticipo vi eviterà un blocco dei prossimi giorni, confermando che la vostra lungimiranza è imbattibile. Acquario, un sogno della notte scorsa vi lascerà un'immagine potente. Cercherete di tradurla in qualcosa di reale, un disegno, una frase o una ricerca online. La vostra mente oggi è un ponte tra mondi. Pesci, in amore sarete molto pazienti con un capriccio del partner. Invece di reagire, osserverete la scena come se foste al cinema, capendo che si tratta solo di stanchezza e non di mancanza d'affetto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
5: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
7: Noi siamo figli delle stelle.
8: Eccomi pronta per una nuova ora, sempre Monia Braga con voi fino alle 9, quando poi arriverà anche Ornella Rauccio a tenervi compagnia. È giovedì 24 settembre, un saluto pian piano a chi si sta svegliando ed è pronto a vivere questa giornata. Il nostro carro degli svegli è partito presto questa mattina dalle 6, puntuale come sempre da qui, dal building, dagli studi di Romantica Radio, e vi tiene compagnia per tutta la giornata e per quanto mi riguarda fino alle 9, ma noi stiamo insieme sempre 24 ore su 24. Benny Mardons, Into the Night, tra poco anche Mario Lavezzi, Perdutamente, e tra poco la nostra bella collection musicale Napoli Pop.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1.

Andiamo a scoprire questa giornata anche scoprendo un po' i compleanni del giorno. Oggi è il compleanno di Marco Tardelli, ex calciatore, allenatore italiano, campione del mondo con la nazionale dell'82, indimenticabile il suo urlo nella finale contro la Germania. Qualcuno di voi sicuramente se lo ricorderà, magari vi ho sbloccato anche dei ricordi. Oggi è il compleanno anche di Pedro Almodóvar, famoso regista e sceneggiatore spagnolo, sicuramente molto conosciuto nel panorama internazionale, vincitore di 2 premi Oscar. Penelope Cruz, una sua attrice feticcio che conosciamo benissimo, e tra l'altro è stata a Venezia proprio in questa ultima edizione. Quindi insomma, diversi compleanni anche in questa giornata. Anche voi festeggiate qualcuno? Fatemelo sapere. 331 240 78 78. Bertin Osborne adesso con Eterna Malattia, e tra poco Nico Fidenco, Che cos'è l'amore?

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Oggi siamo al 24 settembre, vi ricordo che è l'ultima giornata di Cinema in Festa, celebre iniziativa nazionale promossa dal Ministero della Cultura che permette di guardare tutti i film in programmazione nelle sale aderenti, ovviamente ad un prezzo speciale di 3,50 euro. Quindi oggi è l'ultima giornata, anzi serata, ma anche il pomeriggio spesso è bello andare al cinema, quindi ve lo dico, se magari avete intenzione di guardarvi un film, sappiate che oggi è l'ultima giornata di Cinema in Festa. Arriva Adriano Pappalardo adesso su Romantica Radio con Ricominciamo e tra poco anche Dino, Gli occhi miei.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
4: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
3: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
4: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
3: Punto Zero. Punto e basta.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero. Parole,
6: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Carissima romantica radio, la tua meravigliosa selezione musicale mi aiuta a vivere meglio. Grazie Cristina d'Alagonegro.
1: Sono Claudio D'Alenola, provincia di Latina. Siete fantastici.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Salutiamo tutti i marittimi all'ascolto, coloro che lavorano anche grazie al mare, perché oggi è la giornata marittima mondiale e serve proprio per sottolineare l'importanza della sicurezza della navigazione, della protezione dell'ambiente marino e del commercio marittimo globale. Quindi salutiamo tutte le persone che magari sono in mare anche in questo momento, ci stanno ascoltando in streaming attraverso l'app, insomma ci sono mille modi per rimanere sempre con noi anche in mezzo al mare. Roberto Soffici, all'improvviso l'incoscienza, e tra poco anche Adriano Celentano, il tempo se ne va.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Consum Up, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta fatta fuori.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Oggi è giovedì 24 settembre 2026. Ben ritrovati da Roberto all'appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo subito dall'Ariete. Sarete molto attenti alla postura, camminerete con la schiena dritta e lo sguardo fiero, notando come questo semplice cambiamento fisico influenzi il modo in cui le persone vi approcciano e vi rispettano. Toro, un sapore dimenticato dell'infanzia riemergerà durante un pasto veloce. Questo lampo di memoria vi spingerà a ricercare la ricetta originale, trasformando la serata in una ricerca delle radici gastronomiche. Gemelli, oggi la vostra agilità mentale si applicherà ai percorsi, troverete una scorciatoia o un modo per evitare il traffico che vi farà guadagnare 10 minuti preziosissimi. Cancro, in amore sarete attratti dall'idea di nido, non inteso come chiusura ma come spazio protetto dove scambiarsi confidenze che fuori non avrebbero senso. Leone, qualcuno cercherà di lusingarvi con parole vuote, vi accorgerete subito del trucco e risponderete con una cortesia talmente distaccata da far capire che non siete prede facili per i manipolatori. Vergine, vi sentirete ispirati a scrivere un manuale d'uso per un oggetto di casa o un promemoria per un familiare. La vostra chiarezza espositiva eviterà un pasticcio domestico che era nell'aria. Bilancia, oggi sceglierete il silenzio invece della meditazione. Vi accorgerete che a volte le persone devono risolvere i loro conflitti da sole e la vostra assenza sarà la lezione più equilibrata che possiate dare. Scorpione, in amore sarete magnetici grazie a un dettaglio del vostro look quasi impercettibile, un profumo diverso, un modo di muovere le mani o un tono di voce più basso. Sagittario, vi troverete a leggere le etichette di ciò che comprate con una curiosità da scienziato. Capire che cosa c'è dentro le cose vi farà sentire consumatori più consapevoli e meno influenzabili dal marketing. Capricorno, deciderete di fare una manutenzione preventiva a un attrezzo o a un software. Questo agire d'anticipo vi eviterà un blocco dei prossimi giorni, confermando che la vostra lungimiranza è imbattibile. Acquario, un sogno della notte scorsa vi lascerà un'immagine potente. Cercherete di tradurla in qualcosa di reale, un disegno, una frase o una ricerca online. La vostra mente oggi è un ponte tra mondi. Pesci, in amore sarete molto pazienti con un capriccio del partner. Invece di reagire, osserverete la scena come se foste al cinema, capendo che si tratta solo di stanchezza e non di mancanza d'affetto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: Pronti ad aprire una nuova ora, sempre romantica ovviamente con le nostre belle canzoni d'amore. È il 24 settembre, stavo pensando che in effetti sì, siamo da poco entrati nell'autunno, pian piano finirà anche questo mese, poi arriverà, cioè, ma si avvicinano una serie di eventi che a me piacciono particolarmente come Halloween e poi ovviamente il periodo del Natale che è bellissimo. Comunque l'autunno a me è una stagione che piace particolarmente, anche se inizia a far fresco, ci si rinchiude in casa, ma i colori della natura sono spettacolari, il famoso foliage, ragazzi. Arriva Rod Stewart a Sailing e tra poco anche Romance. Stiamo bene insieme.
8: Romantica.
9: Romantica. Le dolci note del mattino.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

È il momento di veloci e contenti, oramai lo sapete cosa bisogna fare per conquistare i nostri gadget, e in questa settimana la parola da scrivere è autunno, visto che siamo da poco entrati in questa bellissima stagione con colori fantastici. Scrivete anche il vostro nome e la città da dove ci state ascoltando al 331 240 78 78, perché solo il più veloce conquisterà il nostro profumatore.

0: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione. Allarme di El Mundo. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche l'Italia. Nuovo allarme in Polonia. Un elicottero russo viola lo spazio aereo per 42 secondi. Varsavia fa decollare i caccia. Zelensky dal palazzo di vetro attacca Putin. Il paziente zero e va fermato. Bombe nella notte su Kiev. Due i morti. Al via negli Stati Uniti la visita di Stato del leader cinese Xi Jinping. Donald Trump lo ha accolto all'aereo, stretta di mano tra i due. La visita durerà tre giorni. IA, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione. I nostri due paesi dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto il leader di Pechino. Il governo sceglie la strada del decreto per introdurre in classe il tetto agli stranieri e vietare burka e niqab. Lo spiega il ministro Valditara, precisando che la novità partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena approdati in Italia. Previste deroghe e fondi, 14 milioni per il potenziamento dell'italiano. Una caduta fatale da 10 metri, è morto così Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore, mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo. Il giovane aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. È una morte inaccettabile, così la premier Meloni. Il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino i campioni del mondo in serata no cedono al termine di una battaglia. È una sconfitta che ci fa molto male, commenta il CT De Giorgi. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Ci siamo aggiornati con la redazione, le news, Romantica News appena ascoltate su Romantica Radio. Ancora buona giornata, buon giovedì 24 settembre. Tra poco Top Star, una bella rubrica che ci sta tenendo compagnia da un po' di settimane a questa parte. Molto bella perché c'è la sfida tra grandi artisti, gruppi, insomma. E tra poco la sfida sarà Vecchioni versus Iannacci. Tra pochissimo, intanto Rossano, così dolce, così cara. E tra poco anche Ellen Ready, You're My World.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte, forte, sempre.
3: Dettagli in negozio online.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
6: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
7: Musica italiana protagonista di questa sfida tra Top Star. Da una parte Roberto Vecchioni, dall'altra Enzo Iannacci. Il primo è un artista che ha saputo mescolare la tradizione della canzone d'autore con influenze letterarie, poetiche e anche filosofiche, creando un repertorio ricco di emozioni e riflessioni. D'altronde Vecchioni, prima di diventare un cantante di successo, ha insegnato letteratura italiana nelle scuole superiori. Questo bagaglio culturale si riflette nelle sue canzoni, che spesso trattano temi esistenziali, storici e letterari, combinando la musica con un linguaggio profondo e sofisticato. Il secondo è stato uno degli artisti più originali della musica italiana, noto per la sua capacità di unire musica, poesia e ironia in modo unico. La sua carriera ha attraversato diversi decenni, dal beat degli anni 60 al rock e alla musica d'autore degli anni 70 e 80. Ma il suo stile inconfondibile è sempre stato caratterizzato da una grande poetica e ironia, che trattava temi di vita quotidiana, ma anche di critica sociale e politica.

0: perché no?
1: Un professore e un medico prestati all'arte, o viceversa. Pur con tutte le differenze di stile e di personalità, entrambi hanno dato molto al panorama musicale italiano. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
2: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica Radio, sono Tony da Milano, sempre in vostra bellissima compagnia della vostra musica. Un abbraccio, grazie mille.
1: Romantica Radio, per me è sempre un piacere ascoltarvi. Irene Ascolese di Pozzuoli. Un bacio e un abbraccio forte.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: È già pronta Ornella, sarà con voi tra pochissimo, giusto il tempo di farmi fare un saluto al volo e regalarvi ancora tante belle canzoni d'amore come I Nomadi, Crescerai e tra poco I Pooh, Quando una lei va via. Un bacio da Monia Braga, buona giornata, buon giovedì, vi aspetto anche domani per concludere romanticamente questa bella settimana. Un bacio ancora, rimanete qui, ciao romantici!

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Ecco quel che resta di Ornella Rauccio. Ci sono delle giornate in cui sei un po' tra il rinco e il rimba, no? Ecco, questa è una di quelle per me, spero non per voi. Buongiorno, ben trovati. Buon giovedì 24 settembre, anche da me. Un saluto a Monia Braga come sempre. E dai, dedichiamoci allo stare insieme fino a mezzogiorno. C'è Simone Serpone in regia. Spero ci siate voi ai nostri contatti, che vi ricordo il numero 331 240 78 78, il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. Che ci resta adesso? Beh, la parte principale, la musica. Vedi come sto alla grande stamattina. Va bene, avremo passerà, vedi, me lo dice anche la canzone di Alberto Kelly, quindi sto tranquilla. E subito, enorme successo del 78 di Lucio Battisti, partiamo con Una donna per amico.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Che ne dite se scopriamo insieme adesso un personaggio famoso nato in passato proprio il 24 settembre come oggi? Torniamo all'anno 1961. Allora, l'attore che è nato in questo giorno, in questa data, non so se ricordate, aveva partecipato al film Il tempo delle mele 2 con Sophie Marceau ed è stato un grande sex symbol per teenagers. Forse qualcuna delle ragazze di allora mi scriverà per dirmelo. Lo ricordate, attore, cantante e compositore francese Pierre Cosso, dalla bellezza proprio elegante, proprio, vabbè, faceva impazzire, è vero, aveva questo seguito, questo codazzo di teenagers non solo italiane, penso un po' sparse nel mondo, va bene. Torniamo alla nostra musica romantica e lo faremo tra poco con Homo Sapiens e Acapulco, Mexico. Subito Sanremo 84, c'è Pupo che arriva con Un amore grande.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: È il momento adesso di scoprire insieme quale evento particolare sia avvenuto in passato nella data di oggi. Torniamo al 24 settembre del 1948, quando viene fondata la Honda Motor Company, l'azienda giapponese produttrice di automobili, motocicli e robotica. In origine, la curiosità è questa, partiva in realtà con la produzione di biciclette motorizzate e poi è diventato il colosso che oggi conosciamo. Colossi in musica ne abbiamo e tra poco ci sarà la versione di Sergio Leonardi di Non ti scordar di me, subito una canzone che era nata per un evento benefico dell'UNICEF nel 1979 a firma della generosità dei Bee Gees. Questa è Too Much Heaven.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio e ciao a tutti voi che ci fate sognare e ritornare al nostro passato bellissimo con questi brani belli e romantici. Ciao Romantica Radio. Rosaria da Casa Giove.
1: Ascolto Romantica perché è leggera, si ascolta benissimo e poi la cosa particolare è che sblocca tanti ricordi. Buona giornata!
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Beh, ora qui vi sfido a non intenerirvi, perché c'è un evento che davvero emoziona, in qualche modo ci riporta all'infanzia. Perché il 24 settembre del 1959 va in onda per la prima volta lo Zecchino d'Oro. E ricorderete Cino Tortorella come Mago Zurlì dal 63, poi col piccolo coro dell'Antoniano di Marielle Ventre. E ancora adesso è una cosa che ci trascina e ci regala grandi canzoni che sono per bambini, ma attenzione, hanno avuto spesso e volentieri firme autorevoli di grandi artisti italiani. Detto ciò, torniamo appunto alla musica italiana e lo facciamo tra poco con Antonello Venditti dal 75, l'intensa, struggente Lilli, e subito 1979 c'è Ivano Fossati con La mia banda suona il rock.

se una canzone ti riporta un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Torniamo insieme, abbiamo consumato un'oretta del nostro tempo, abbiamo ancora un paio di orette davanti a noi fino a mezzogiorno. Io sono Ornella Rauccio, questa è Romantica Radio, benvenuti, ben trovati, restate con noi. E ora saluto qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 7878. Ho scelto il messaggio di Ida da Napoli che scrive: vi guardo sempre in TV mentre pulisco casa o cucino, che bella compagnia. Grazie Ida, resta con noi. Sai cosa facciamo? Continua a restare per tutto il tempo, per tutta la giornata, ma di sicuro almeno per un po' non ci lasciare, perché faccio una cosa: dopo le 11, prometto, faccio un saluto a tutti gli amici che guardano Romantica Radio in TV, va bene? Intanto ascolteremo Fred Bongusto dal 77 con Pietra su Pietra, e subito arriva come un'onda Sandro Giacobbe.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
5: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
6: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Stamattina, essendo giovedì, sai chi voglio salutare? I programmatori precisini del weekend, cioè quelli che già adesso, magari a quest'ora, hanno già preparato tutto quello che serve per il loro fine settimana e quindi sanno dove andare, cosa fare, quanto spendere, con chi andare. Sai, quelli proprio belli pignoletti, bravi però, perché si fa così, ci si organizza. Non dimenticate comunque di portare con voi Romantica Radio. Non ci sono le voci che ritrovate dal lunedì al venerdì, ma ci sono, altro che, nel weekend. Trovate dal mattino a seguire in sequenza, ve li dico, Benny, la mia amica Simonetta, poi il Baga, Paola Coda, Giampa, quindi non perdete il romantico weekend di Romantica Radio, mentre noi accogliamo le prossime canzoni d'amore, le più belle, quelle che suonano solo da noi, e avremo Guido Renzi con Non si vive di soli ricordi, subito 1980, England Dan e John Ford Coley con Just Tell Me You Love Me.
1: Romantica.
2: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelare l'allarme della CIA è il quotidiano spagnolo El Mundo. Intanto Zelensky dal palazzo di vetro attacca Putin, è il paziente zero e va fermato. Bombe nella notte su Kiev, 2 i morti. Ed è scontro all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tra Iran e Stati Uniti. Teheran è vittima di terrorismo e non si piegherà ai bulli che non rispettano il diritto internazionale, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian replicando a Trump. Oggi l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Il giudice federale Kelly ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico dopo che erano stati banditi dalla struttura del presidente Trump. Il giudice ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta in assenza di un giusto processo costituzionalmente adeguato. Il governo Meloni stringe sul DL scuola, atteso oggi nel Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi alle 16.30. La misura, ha spiegato il ministro Valditara, introdurrà un tetto del 30% di studenti non italofoni e il divieto di indossare burka e niqab in classe. La Formula 1 torna oggi in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. FP1 è in programma alle 10.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Grazie alla redazione per le news. Pensate al confronto Madonna e Cyndi Lauper. Che sfida, quella che troveremo tra poco nell'appuntamento Top Star, la sfida delle stelle. E immancabile, più tardi, non vi dico quando, ci sarà lo spazio Veloci e Contenti. Quindi, come sempre, tenetevi pronti. Pronti anche ad ascoltare le canzoni che sono in arrivo. E avremo Genova e Stefan con Piano Piano. Subito canzone dell'89 in cui lei sprigiona tutta la sua potenza vocale. Arriva Anna Oxa, questa è Tutti i brividi del mondo.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
5: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
6: Originalità e talento sono il leitmotiv di questa puntata, ma anche le caratteristiche comuni delle due artiste protagoniste della sfida di Top Star, Madonna e Cyndi Lauper. La prima è indiscutibilmente indicata come la regina del pop. Madonna è una delle artiste di maggior successo di tutti i tempi, non solo per le vendite dei suoi album, ma anche per la sua capacità di reinventarsi costantemente, sia musicalmente che visivamente. Oltre alla sua musica, Madonna ha sempre usato la sua popolarità per affrontare temi sociali e politici, spesso con immagini fortemente provocatorie. Certamente originale anche Cyndi Lauper, il cui stile è stato caratterizzato sempre da un'incredibile energia creativa e dalla capacità di reinventarsi nel corso degli anni. È riuscita a spaziare tra generi musicali diversi, da pop a rock a musica dance, spesso con un tocco di ironia e sarcasmo.

0: I media e i fan hanno amato spesso metterle a confronto, soprattutto negli anni Ottanta. Nel 1985 Madonna, rispondendo a delle domande, disse che Cindy era troppo concentrata sul suo aspetto e sul suo personaggio, mentre lei stessa preferiva focalizzarsi sulla musica. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: romantica. Sono Antonietta da Gerola. Ricordare la gioventù è la cosa più bella di questo mondo, ascoltando le vostre canzoni. Un bacione a tutti.
1: Grazie, grazie, grazie. Siete proprio delle dolcissime persone, gentili. Maria Carmela sono, sa? Maria Carmela rende Calabria.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Chi lo vuole questo profumatore? Non ve lo do per uno, non ve lo do per due. No, è il momento di Veloci e Contenti, ve l'avevo detto. Allora, solo uno di voi, attenzione, solo il primo, il più veloce, conquisterà appunto il nostro profumatore che è pronto a viaggiare verso casa vostra. Cosa fare? C'è da scrivere la parola autunno con nome e città al 331-240-7878. Pronti? Allora, via i messaggi.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Siete in ritardissimo stamattina, entrate alla terza ora qui su Romantica Radio con Ornella Rauccio fino a mezzogiorno. Non fa nulla, dai, buongiorno, ben trovati comunque. E l'importante è che poi restiate sempre con noi e questo è il momento in cui ritaglio qualche secondo per salutare ancora qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Grazie a tutti voi, siete tanti come sempre e ne prendo così, ne leggo uno a rappresentante ogni volta. In questo caso leggo il messaggio di Rosa da Palermo, la nostra amata Sicilia, che scrive: grazie per la compagnia, musica che ti incanta e fa tornare i ragazzi. E allora ragazzi, sapete che si fa? Capito perché vi chiamo sempre ragazzi? Perché così, stiamo per tornare a Sanremo 97 e nelle nuove proposte lui ebbe tra gli altri il premio come miglior voce e la giuria era presieduta da Luciano Pavarotti, e sto parlando dell'indimenticato Alex Baroni. Ascolteremo Cambiare e subito c'è Come ti chiami di Umberto Napolitano.

0: pazzo.
1: Ma va, è solo un amico.
0: O meno male.
1: Perché?
0: Io credevo di scocciare.
1: Che sciocco, non è vero?

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Parole, parole, parole.
7: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

ma voglio sta con te, caga becco pensiera, quando te vega mi pare un suono, e poi sto suono.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Stavo pensando che, essendo noi Romantica Radio e suonando le più belle canzoni d'amore, chissà quante volte citiamo la parola amore in tutti i nostri giorni di programmazione. Attenzione, vi siete mai chiesti quante volte sia stata citata, per esempio, la parola amore nelle canzoni dei Beatles, che ne hanno cantato un bel po'? Beh, sembra che siano state contate queste volte e sembra che la parola love rientri 613 volte nel loro repertorio. Complimenti, penso che noi, vabbè, in anni di programmazione superiamo, però non abbiamo la loro fama. Diamoci quindi alla nostra musica, che è la cosa migliore, e tra poco accoglieremo dal 75 Luciano Rossi con Senza Parole. Subito c'è Christian con Aspettami.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a €189. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
3: Dettagli in negozio online.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da €17.300, IVA esclusa.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento? Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Non ho dimenticato che stamattina avevo promesso alla nostra ascoltatrice Ida da Napoli, credo di ricordare che fosse così, un saluto per tutti gli amici che come lei non solo ascoltano Romantica Radio ma amano guardarla in TV, e questo si può fare appunto in Campania, Lazio e Calabria al canale 788 del digitale terrestre. Per tutti gli altri che si trovano in zone non servite da questo segnale è possibile comunque guardare Romantica Radio, quindi andate al nostro sito romanticaradio.it, c'è un click per ascoltare la diretta radio, ma attenzione, cercate il click apposito per guardare la diretta TV e vi assicuro che vi si aprirà un mondo diverso di Romantica Radio. Poi mi direte se il consiglio è quello giusto o meno. Mentre ascolteremo intanto Cugini di Campagna con Un'altra donna e subito torniamo al 1966, indimenticabile Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica Rosita Caserta. Grazie di esistere. Un abbraccio.
1: Ciao Romantica Radio, sono Maura da Brescia. Vi ascolto mentre lavoro. Tutte canzoni bellissime che ci ricordano la nostra giovinezza. Vi ringrazio, siete tutti meravigliosi, dal primo all'ultimo. Grazie, Romantica Radio.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: quando arriva quest'ora all'improvviso dico: oh mamma, ma io sto quasi per andarmene. Allora dai, mentre racimolo le mie cose e ascolto con voi Gianni Bella dal 78 con No, invece sì, la ascoltiamo, e prima ancora Ciro Sebastianelli con Tenerezza, immagino che vi siate anche stufati, no, della voce della Rauccio a questo punto, e allora togliamo questo speaker e ve ne faccio arrivare tre, uno che è anche tre, uno e trino, per cui con voi da mezzogiorno fino alle 15 come sempre ci sarà Marco Tre, non perdetelo. Da Ornella Rauccio, beh, grazie a Simone Serpone che è stato in regia, grazie a tutti voi per la pazienza e l'attenzione, e grazie Graziella e grazie Orazio, appuntamento a domattina sempre qui su Romantica Radio, sempre dalle 9 a mezzogiorno, ciao.
1: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte, forte, sempre.
3: Dettagli in negozio online.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Su Romantica Radio, il pomeriggio fino alle 3, tra canzoni che restano addosso, sei in compagnia di Marco 3.
7: Cara Ornella, io sono cresciuto con la nebbia agli irticolli, pioviginando sale sotto il maestrale, urla e biancheggia il mar. Ma tu invece sei cresciuta con Ambarabacci Cicocò, tre galline sul comora, che ci facevano le galline sul comora, che facevano l'amore con la figlia del dottore. Insomma, voglio dire, non c'è più religione, galli, galline, figlia del dottore, poi il dottore si ammalò, vabbè, insomma, si chiude con Ambarabacci Cicocò. Questo per dire, per iniziare la trasmissione di oggi. Pensate alla fine cosa accadrà. Buongiorno dalla voce di Marco 3, oggi è giovedì 24 settembre 2026, come dice la mia Monia Braga Giaggio, e partiamo, ma non prima di aver salutato Simone Serpone, che alla parte tecnica c'è Riccardo Cocciante. È passata una nuvola e subito dopo Lucio Dalla in La casa in riva al mare. Buon ascolto a tutti.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Tú serás la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia.

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immaginò. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Ci sono due canzoni per voi che mando in onda, quella di Bertin Osborne in Acuérdate de mí e subito Francesco Calabrese, che era, non ricordo se un Franco primo o Franco quarto, adesso mi sembra che sia stato il Franco primo, Francesco Romano era il Franco quarto, quindi Francesco Calabrese ha pubblicato nell'81 questo 45 giri. La particolarità di questa uscita discografica sta nel contrasto tra le due facciate. Il lato A era questo che sta per andare in onda, Se ti va, ed è cantato in lingua italiana. Il lato B contiene invece il pezzo Canzone per te, una dedica romantica cantata interamente in dialetto napoletano che omaggia le radici partenopee dell'artista. Lo ascoltiamo in Se ti va.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Romantica News.
8: Buongiorno dalla redazione. La Russia prepara nuovi attacchi con droni in Europa, questa volta contro i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive Il Mondo, rivelando informazioni della CIA. Intanto la Moldavia denuncia che nella notte 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo del suo paese e almeno uno è esploso. Assemblea generale dell'ONU, stasera il discorso del premier israeliano Netanyahu, che ieri in un video ha annunciato che a New York l'obiettivo è smentire le terribili bugie che vengono diffuse. Intervento preregistrato invece per il presidente dell'autorità palestinese Abbas, al quale gli Stati Uniti hanno negato il visto per il secondo anno consecutivo. Un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. Caro carburanti, France Press fa sapere che i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro, contro i 2,16 euro della settimana precedente. È record in 19 paesi dell'Unione Europea, tra cui Germania, Francia e Italia, a causa degli shock energetici causati dai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino i campioni del mondo, in serata no, cedono al termine di una battaglia. È una sconfitta che ci fa molto male, commenta il CT De Giorgi. È tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: Grazie alla nostra redazione, ascolteremo Romantica News, le notizie dall'Italia e dal mondo più tardi insieme a Lucio Belmonte alle 15:30. Tra un po' ci sono i Camaleonti con Piccola Venere e subito dopo Top Star, due grandi artisti, in questo caso due grandi gruppi a confronto, Pink Floyd e Led Zeppelin. Potete riascoltare tutte le trasmissioni su romanticaradio.it nella sezione dedicata ai podcast. Ora c'è Pacifico e Gianna Nannini in Tu che sei parte di me.

0: Il viaggio nei ricordi continua con la musica di Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Cos'hai?

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
3: Due grandi band iconiche del rock internazionale, protagoniste in questa puntata. Pink Floyd e Led Zeppelin. I primi sono certamente tra i più influenti nella storia della musica rock, ma non solo. Conosciuti anche per la musica innovativa, i concept album profondi e l'uso spettacolare della tecnologia nei concerti, i Pink Floyd sono stati pionieri del rock psichedelico, del progressive rock, e hanno contribuito in modo significativo a sviluppare la musica rock come forma d'arte complessa e intellettuale. I Led Zeppelin, gruppo britannico, hanno saputo combinare elementi di blues, hard rock, psychedelic rock e folk. Una produzione che ha lasciato un segno indelebile. Molte delle loro canzoni sono diventate dei classici intramontabili.

0: fan e la critica spesso facevano un confronto tra i due gruppi. Chi preferiva la potenza e l'immediatezza dei Led Zeppelin spesso vedeva i Pink Floyd come troppo introspettivi e lenti, mentre i fan dei Pink Floyd spesso consideravano i Led Zeppelin troppo legati a un suono più convenzionale e meno concettuale. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: pace di fotografia.
1: Sono Chicca da Barletta, dalla Puglia. Ascolto Romantica dallo streaming perché è una radio che mi fa veramente emozionare e mi fa venire in mente tanti ricordi. Una radio meravigliosa.
2: Romantica è la più bella che ci sia. Ci coccolate sempre con le vostre canzoni, ci portate nel passato, siamo molto contenti. Sono, come si dice, quelle ore che ascoltiamo che siamo molto felici e sereni. Dio vi benedica, continuate così.
3: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Attenzione, oggi facciamo una radio di servizio. La nuova truffa del fascicolo sanitario, ne avrete già sentito parlare. Per chi non ne sa nulla, rimanga all'ascolto, perché attenzione, svuota i conti correnti. Quindi rimanete con Romantica Radio per saperne di più. Ora vi lascio con Nico Fidenco, Come nasce un amore, e subito dopo Erminio Sinni e Tu davanti a me.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Rapidi e indolori con i nostri saluti alle ascoltatrici e ascoltatori di Romantica Radio. Chi segue sul DAB da Roma c'è Damiano. Caro Damiano, facci sapere ancora di più sulla tua vita, ne vogliamo sapere sicuramente. Poi Nina, che oggi compie gli anni, wow! E allora Nina, tanti auguri anche dalla famiglia di Romantica Radio. Antonello da Benevento ci segue sempre, anche Cesare da Frascati. Beh, insomma, voglio dire, sono tanti gli ascoltatori che seguono Romantica Radio e vi ringraziamo tutti uno per uno. Eric Carmen con Everything Wait e subito Mediterranea con la voce stupenda di Juni Russo.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Attenzione popolo di Romantica Radio, ne parlavo prima, siamo nel mirino, la nuova truffa del fascicolo sanitario elettronico. Come funziona? Arriva con tanto di loghi ufficiali questa richiesta di credito da questi malfattori, ma in realtà è un phishing, perché vengono utilizzati i dati personali e ci promettono un importo in rimborso di poco più di 20 euro, che sarebbe il rimborso del 19% per acquisto di medicinali. Quindi una volta entrati con dei passaggi, alla fine si chiede il nome, il cognome, l'indirizzo, eccetera eccetera, e naturalmente va anche la carta di credito. Quindi attenzione, diffidate da questo da questa richiesta, perché è una truffa, quella, la truffa del fascicolo elettronico. Adesso va di moda questa e quindi ne parliamo noi di Romantica Radio. Vi lascio con Roberto Carlos in Frammenti, subito dopo Jimmy Fontana per Vivere Insieme.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Quando sentiamo questa sigla siamo sempre più veloci e soprattutto più contenti, perché c'è il nostro profumatore nell'aria che sta per arrivare a casa vostra e la nostra Verdiana Sasso, che è in redazione dall'altra parte al telefono, è pronta a impacchettare e a mandare a casa vostra. Sapete ormai come funziona? Dovete scrivere la parola autunno col vostro nome e città ora al 331 240 7878. Dico ora perché il più veloce conquista il nostro profumatore, quindi veloci e contenti vi aspetta qui su Romantica Radio.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta fatta fuori. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica, siete il mio risveglio e la mia buonanotte. Con le vostre canzoni stupende e meravigliose ci fate sognare a tutti. Buon ascolto a tutti, sono Luisa di Aversa.
1: Ciao romantica, sono Antonio da Marano, ascolto romantica perché voi mi fate venire in mente i miei anni 70-80. Grazie, vi ascolto tutti i giorni, mentre vado al lavoro, quando torno, sempre, e a casa quando posso. Ciao, un bacio, andate avanti così.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Eccoci, siamo qui su Romantica Radio a presentarvi i prossimi pezzi. Tra un po' c'è Walter Foini in Faccia di Luna. Quando il cielo si fa scuro e la notte cade giù come intonaco dei muri. Vediamo un po', questa metafora che evoca l'aspetto delle periferie della città dell'epoca, descrivendo un mondo quasi sgretolato. Un grande successo al Festival Bar del 1986 e si sto parlando di Eros Ramazzotti, Un cuore con le ali. Questo è una fotografia cruda, poetica, della gioventù urbana degli anni Ottanta. Racconta di queste serate passate tra amici sotto i portici del centro o alle uscite del metrò, cercando di sfuggire alla noia della provincia. Da Cinecittà, Roma, Eros Ramazzotti, Un cuore con le ali.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Consum Up, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Ancora un'ora all'insegna dei nostri ricordi, anche perché Romantica Radio, lo dico sempre, con questi cari dei carburanti non va a benzina, ne potete ascoltare quanta ne volete. Di ricordi ne abbiamo davvero da vendere. Fiori di maggio con Fabio Concato e subito dopo i Pooh con E vorrei.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Adesso voglio salutare questa banda di sciagurati che si alterna ai microfoni di Romantica Radio. Si inizia la mattina presto, dal lunedì al venerdì, con Monia Braga alle ore 6. Si prosegue con Ornella Rauccio e alle 15 Lucio Belmonte. Alle 18 Alessandra Riccetti e alle 21 Roberto Malvagia, che chiude le trasmissioni in voce a mezzanotte. Dopo le ore 24 fino alle 3 del mattino c'è Alex Poli e Romantica Night, musica e poesie. Pupo con Ciao va subito in onda e a seguire I Nuovi Angeli color cioccolato.

0: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Aperitivi amari e dopo cena italiani, il rosso Campari, Calindri con il Cinar, lo ricordate? L'arancione Aperol, lo stile Martini, poi chi mi viene in mente? La Sicilia di Averna, la Bologna del Montenegro. Insomma, questa sera Roberto racconta etichette, testimonial e riti dell'Italia adulta, ricordando che la vera convivialità dipende dalle persone, non da ciò che versiamo. Dalle 21 su Romantica Radio c'è questo nostro incontro con i ricordi e le emozioni con Roberto Malvagia. Adamo, la tua storia è una favola, ma subito vai, Valentina, Ornella Vanoni.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Ciao, sono Concetta, chiamo dalla splendida isola di Procida. Ascolto Romantica perché è l'unica radio che mi fa sognare. In questo mondo di ladri, come dice la canzone, io sogno, le vecchie canzoni di una volta e ritorno indietro nei miei anni più belli. Un bacio.
1: Ciao romantica, in questo momento mi sto deliziando delle tue canzoni. Mi ritorna in mente sempre la gioventù. Un abbraccio da Sandra, da Napoli.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Anche oggi siamo al termine di questo nostro appuntamento, che rinviamo naturalmente a domani, sempre a mezzogiorno, sempre qui su Romantic Radio. Ma vi lascio nelle mani di Lucio Belmonte, che sarà con voi fino alle ore 18. Abbiamo tanta musica da ascoltare. Con noi altri due pezzi, Donatello, Malattia d'amore, e Antonello Venditti a seguire con Piero e Cinzia. Ringrazio Simone Serpone, che è stato la parte tecnica, alla mia amica Verdiana di là al telefono, Alessandra in redazione. Noi ci risentiamo appunto domani. Ciao!

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

ci siamo puntuali come sempre anche per oggi. Caspita, siamo già arrivati a giovedì 24 di settembre. Siamo tutti presenti. Innanzitutto saluto Marco Tre. Grazie Marco. Lo avete ascoltato fino a qualche minuto fa e non dimenticate, domani torna sempre alla stessa ora. E poi chi sono presenti? I miei compagni di viaggio in redazione, la dottoressa Verdiana Sasso. Buon pomeriggio Verdiana. Dall'altra parte, dalla parte tecnica, sempre Camilla. Buon pomeriggio Camilla. E ci siete voi, la parte più importante. Mi raccomando, siete protagonisti, quindi dovete intervenire se volete lasciare un vostro parere anche in relazione agli argomenti che trattiamo nel nostro salotto radiofonico. Quindi prendete nota del nostro numero del WhatsApp 331 240 7878. Vi ricordo, tra poco ancora l'appuntamento con la collection Napoli Pop, ma ascoltiamo i Beans con T'aspetterò e subito Mino Reitano con Era un giorno qualunque.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: In questo giovedì pomeriggio voglio tirarvi in ballo anche per sapere un po' cosa ne pensate. Parleremo di lavoro, c'è un'indagine molto importante che è uscita in questi giorni e che ho sotto mano dell'Urispes e parla degli italiani. Gli italiani che sono sempre più stressati, per quale motivo? A causa di quell'aspetto che si chiama tecnostress. Che cos'è? Ve ne parlo in questo pomeriggio, ma soprattutto mi aspetto anche qualcuno dei vostri messaggi in merito a questo argomento. Vedo che stanno per arrivare anche gli showman con Sto Cercando e immediatamente ascoltiamo gli Harmonium con Tu di più.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Italia e in Europa. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato all'ONU che Putin è il paziente zero, va fermato. Intanto continuano i raid su Kiev, mentre a Kharkiv un attacco di droni russi ha colpito una fattoria causando almeno 7 morti e 10 feriti. L'Australia ha avviato un'indagine su un episodio senza precedenti che coinvolge OpenAI, dopo che un agente di intelligenza artificiale della società statunitense ha ottenuto un accesso non autorizzato ad un portale online del Ministero della Salute. A rendere pubblico l'incidente è stato il primo ministro Anthony Albanese, che ha parlato di una vicenda estremamente preoccupante. La cronaca: momenti di forte tensione in un palazzo di Verdello in provincia di Bergamo, dove i carabinieri sono intervenuti dopo le segnalazioni dei vicini ed hanno trovato un appartamento allagato con cavi elettrici scoperti e 3 bombole di gas aperte. Durante l'intervento una donna avrebbe aggredito un militare con un coltello. La 46enne è stata arrestata con l'accusa di tentata strage. Il bollettino economico della BCE mette in evidenza come le guerre in Medio Oriente ed Ucraina abbiano determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia, con un'accelerazione al 14,3% in agosto. Dunque, secondo la banca centrale, è probabile che ciò mantenga l'inflazione complessiva ben al di sopra dell'obiettivo fino alla prima metà del 2027. Formula 1: Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1:43:247. Antonelli secondo, terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato il giorno del Gran Premio alle 13. Ed è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Italiani sempre più tecnostressati, per quale motivo? Vorrei sapere anche un po' se vi sentite di questa schiera di italiani che soffre sempre più l'utilizzo della tecnologia, soprattutto al lavoro. Perché? Perché a volte dobbiamo, per esempio, utilizzare dei software nuovi o perlomeno software che ogni volta hanno bisogno di alcuni aggiornamenti. Per esempio, le riunioni non sono più dal vivo, molto spesso sono anche online, anche in questo caso bisogna utilizzare la tecnologia. I nuovi device. Per tutto questo gli italiani si sentono tecnostressati. Voi vi sentite tecnostressati? Aspetto qualcuno dei vostri messaggi. Nel frattempo, invece, noi per rilassarci ascoltiamo Franco Dani con E ti svegli con me, subito la grande voce di Mina. È l'uomo per me.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica Radio, ci emozionate tutti i giorni, da quando vi ho trovato non vi lascio più. Siete fantastici, ciao da Nicola.
1: Per chi vive di emozioni è la radio giusta, unica. Complimenti, sono Anna dalla Calabria.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Indagine Orispes, ne stiamo parlando in questo pomeriggio su Romantica Radio, che danno gli italiani per dei tecno stressati perché al lavoro si utilizza tantissimo la tecnologia. Qualcuno però sarebbe anche curioso di sapere che percentuale di italiani, lavoratori soprattutto, si sentono così in questo stato di stress legati proprio alla tecnologia. Ebbene, il 77% degli italiani si sente stressato soprattutto dalla tecnologia perché tutti i giorni deve controllare le mail, ma soprattutto controllarle anche quando non si è al lavoro. Non si ha ancora in Italia il diritto alla disconnessione. Cosa significa? Significa che anche quando non si è sul posto di lavoro si devono controllare le mail o le comunicazioni. Qualcuno addirittura auspica una legge. In altri paesi già si è avviato un iter per una legge contro così questa forma di dipendenza, che è la dipendenza dalla connessione. E quindi il diritto alla disconnessione. Staremo a vedere in Italia cosa combineremo. Adesso invece contro lo stress, Franco Califano con Chi sono io e Strana Società, bella, bellissima.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Anche per questo giovedì vi immagino a quest'ora con la pausa del pomeriggio, perché avete questo appuntamento da non dimenticare con un buon caffè, qualche chiacchiera importante con i vostri colleghi, perché le pause sono importanti non soltanto per rifocillarsi un po' e continuare la giornata, ma anche per mantenere le pubbliche relazioni sul posto di lavoro. Ecco, io vi immagino prendere qualche caffè anche ascoltando la nostra bella musica. Vi consiglio di stare anche attenti, perché in quest'ora arriva l'appuntamento con Veloce e Contente, vi dà l'opportunità di potervi aggiudicare questa settimana il nostro profumatore di Romantica Radio. Adesso ascoltiamo Roberto Soffici con Dimenticare.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Vi avevo raccomandato di stare attenti, anzi attentissimi, soprattutto se volete aggiudicarvi il nostro profumatore per auto di Romantica Radio. Quello che non soltanto profuma l'ambiente della vostra automobile, ma vi porta anche tantissima fortuna, crea l'atmosfera romantica giusta. E allora, per aggiudicarvelo, cosa dovete fare? Molto semplice, dovete soltanto scriverci un WhatsApp, un messaggio WhatsApp al nostro numero al 331-240-7878. In questo caso dovete scrivere autunno, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Quindi veloci, mi raccomando, scrivete autunno, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Il primo che arriva con il messaggio al nostro 331-240-7878 si aggiudica il nostro profumatore per auto di Romantica Radio, che pensate, vi arriva fino a casa.
1: Il mattino più dolce.

0: 178 sa di felicità.
1: Mi piaci.
0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: E ma quanti messaggi per il nostro appuntamento con Veloci e Contenti. Lo so che volete aggiudicarvi il nostro profumatore per auto di Romantica Radio, però attenzione, per sapere se avete diritto a questo nostro gadget dovete aspettare il messaggio della nostra redazione, che vi attesta che naturalmente siete stati in assoluto i primi e più veloci. Qualora ecco non arrivasse, provateci ancora, perché questo spazio si ripete costantemente tutti i giorni in quelli che sono gli spazi con gli altri miei colleghi, quindi potete tranquillamente prima o poi aggiudicarvi il nostro gadget, il nostro ambitissimo profumatore per auto di Romantica Radio. Tra poco ancora la rubrica Top Star, grandi voci a confronto. Oggi parliamo di due grandi gruppi della musica italiana, i Pooh e i Nomadi, a confronto, pensate. E poi magari vedremo chi è che la spunta, però prima ascoltiamo Malaga di Fred Buongusto e Anonimo Italiano, anche questa è vita.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte, sempre.
3: Dettagli in negozio online.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
6: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
7: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
8: In sfida due gruppi iconici della musica italiana, tra i più longevi di sempre, i Pooh e i Nomadi. I primi continuano ad essere protagonisti del panorama musicale italiano, nonostante i 5 decenni di carriera. La band ha avuto una grande capacità, la versatilità musicale che ha permesso di rimanere sempre sotto ai riflettori nel corso degli anni. Nei primi anni della loro carriera, i loro brani erano caratterizzati da un sound beat e pop rock, influenzato dalle band inglesi dell'epoca. Con il passare del tempo, la loro musica si è evoluta in una direzione più matura, con influenze di rock melodico, pop e anche rock progressivo. Nel corso degli anni, i Pooh hanno continuato a sperimentare con sonorità più sintetiche e moderne, mantenendo sempre un forte legame con la melodia e con le emozioni che la loro musica trasmetteva. Anche i Nomadi sono un gruppo musicale italiano particolarmente longevo, capace di restare sulla cresta dell'onda musicale del paese per più di 50 anni. Sono noti per il loro rock melodico, che spesso mescola influenze di musica folk e popolare, con testi che trattano tematiche sociali, politiche e umane.

0: I due gruppi non sono mai stati concretamente rivali, anche se sono stati spesso al centro di confronto tra i fan. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Cara romantica, sei uno spettacolo.
1: Salve romantica, sono Giuseppe da Sala Consilina. Vi ascolto sempre con piacere. Siete tutti bravi e competenti.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Ma che musica, che canzoni su Romantica Radio, e ogni tanto facciamo il nostro bel salto nel passato, magari con dei momenti bellissimi. Noi cerchiamo di coltivare quelle che sono le emozioni senza tempo. Ma a proposito di artisti e di canzoni, vi siete mai chiesti attualmente, dico in questo momento in Italia, quali sono gli artisti che guadagnano di più? È una curiosità che è uscita in questo pomeriggio leggendo un po' le notizie. Vi faccio una piccola classifica, è abbastanza lunga, però vi do soltanto i primi quattro, poi magari pensateci un attimo per quale motivo sono quelli che attualmente guadagnano di più, quindi sono anche i più ricchi. Allora, quarto posto c'è Renato Zero, è qua, non ci piove perché sono tantissimi anni che lavora, è in attivo, tantissimi titoli, tantissime canzoni. Al terzo posto un giovanissimo, Ultimo che con quella che la sua attività artistica ha accumulato un bel po' di soldini. In seconda posizione, penso non soltanto con la musica ma anche con sue altre attività, c'è Fedez come artista più ricco in Italia, e al primo posto, manco a dirlo, c'è la grande rockstar Vasco Rossi. Volete commentare? Aspetto anche le vostre considerazioni. Ascoltiamo Carmen Villani, Piccola Piccola, la bottega dell'arte con Più di una canzone.

0: Consum Hub i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: E una cosa che non faccio da un po' di tempo, devo salutare anche in questo pomeriggio di Romantica Radio i nostri amici che non ci ascoltano soltanto alla radio, non soltanto con la nostra applicazione e neanche soltanto con gli assistenti vocali come Alexa, ma ci seguono con la loro Smart TV, sono magari in salotto e ci seguono con quelle che sono le nostre trasmissioni sul nostro canale televisivo. Vi ricordo come sempre che noi in Campania, in Lazio, in Calabria potete così guardarci e ascoltarci sul canale 788 del digitale terrestre. Per tutti coloro che sono in altre parti d'Italia è semplicissimo andare sul nostro sito romanticaradio.it in maniera gratuita, cliccare sull'area TV e ci potete ascoltare. Quindi un saluto, un ringraziamento oggi pomeriggio anche ai nostri amici che ci ascoltano e ci guardano in questo modo. Tra poco Napoli Pop ritorna alla nostra collection, ma prima vi faccio ascoltare una voce fantastica, quella di Dionne Warwick, si intitola la canzone Heartbreaker, ma subito Homo Sapiens, lei, lei.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Abbiamo salutato i nostri amici che ci ascoltano e ci guardano anche con il nostro canale televisivo 788 del Digitale Terrestre. Anche oggi non voglio rinunciare ai secondi che ho a disposizione invece per salutare i nostri radioascoltatori più assidui. Mi trasferisco a Napoli, dove c'è il nostro amico Piero che ci ascolta sempre. Lui fa il parrucchiere e quindi lavora al ritmo, tra virgolette, della nostra musica e sembra apprezzare la nostra compagnia anche tutta la sua clientela. Quindi grazie a Piero e grazie anche alle signore che in questo momento magari sono da lui per farsi belle bellissimi. Voglio ricordarvi che se volete potete sempre scriverci al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878, o mandarci anche dei messaggi vocali. La raccomandazione è sempre la stessa: li ascoltate nello spazio Ciao Romantica. E adesso Nino Buonocore con Notte Chiara e Renato e Profeti con Lettere d'Amore.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
3: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
5: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Il ministro degli esteri Tajani nel suo discorso all'ONU ha dichiarato: un mondo così complesso come quello di oggi può essere governato in due modi, con regole condivise oppure con la legge del più forte. Noi stiamo dalla parte delle regole e del dialogo. Continua il nostro sostegno all'Ucraina, ma lavoriamo per una pace giusta e affinché la Russia possa tornare ad essere un interlocutore e non una minaccia per l'Europa. Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto alla Casa Bianca, al centro del summit, la tregua commerciale, regolamentazione dell'intelligenza artificiale, vendite di armi a Taiwan e tensioni su Iran e terre rare. Alla Cina di Stato solo alcuni manager cinesi. La cronaca: era stato chiamato Pietro, ma è vissuto solo poche ore. È il neonato morto lo scorso 16 settembre a Perugia dopo essere venuto al mondo a Foligno. Per il decesso ora sono indagate 22 persone tra i dipendenti degli ospedali di Foligno e quello di Perugia. La procura dovrà accertare se la causa del decesso è collegata alle cure ricevute. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, è stato arrestato a Busto Arsizio Varese in esecuzione di un provvedimento di cumulo di pena per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa indebita a percezione del reddito di cittadinanza. Siamo al calcio. Nell'ultimo allenamento a Coverciano, il CT Mancini ha provato a lungo la coppia più Esposito Chin. Un solo vero dubbio nella formazione che affronterà il Belgio venerdì sera nella prima giornata della Nations League. E il ballottaggio tra Zaniolo e Cambiaghi, con il primo al momento leggermente favorito. Ed è tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Una cosa che non ho scoperto io, ma lo sanno in tantissimi in Italia: ci sono tante famiglie o anche tante persone che vivono da sole che hanno in casa un gatto. Questo gatto inevitabilmente diventa un componente della famiglia. Lo dico anche io, che a casa la mia gattina Luna, anzi ne approfitto per salutarla, e quindi dirvi che ci sono delle cose che molto spesso destabilizzano i nostri gatti. Tra le tante cose che leggevo in questo articolo interessante riportato da una rivista specializzata, ce n'è uno che dovremmo tenere sempre in considerazione. Cosa è che destabilizza di più i nostri gatti? Ve lo dico subito: quando fate dei cambiamenti in casa. Loro sono abituati a degli spazi, diciamo a delle cose che conoscono molto bene. Quando noi cambiamo la disposizione all'interno del nostro appartamento, loro ne soffrono tantissimo. Ecco, ne escono quasi destabilizzati. Per cui, se avete un gatto in casa, cercate di fare quanto meno cambiamenti all'interno della vostra abitazione. Partiamo con Gino Paoli e M'innamorai.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica e complimenti a tutti voi per la musica che ci fate ascoltare ogni giorno. Peppe da Pagani.
1: Romantica, purtroppo quest'anno non sono andato in vacanza, ma in compenso mi avete regalato tante tante belle canzoni nel mese di agosto. Vi ringrazio, un bacio da Nando da Pomigliano.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

oggi quasi non me ne sono accorto che siamo arrivati già quasi alla conclusione dell'appuntamento insieme a me, Lucio Belmonte. Il tempo passa sempre in maniera veloce quando siamo in buona compagnia, in buona compagnia vostra soprattutto, e anche insieme alla nostra bella musica. Quindi per quanto mi riguarda, Lucio Belmonte, io torno domani sempre a partire dalle 15 con il grande ringraziamento dell'affetto che ritrovo ogni pomeriggio quando condividiamo queste 3 ore insieme. Tra poco torna anche Alessandra e sarà con voi fino alle 21, a seguire fino a mezzanotte ascolterete anche la voce di Roberto. Vi lascio con Un Angelo, il brano di Santo California, e subito Svalutation di Adriano Celentano.

0: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
1: Dettagli in negozio online.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Ci siamo, buon pomeriggio, benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti e anche quest'oggi vi farò compagnia fino alle 21. Come state amici? Mi auguro benissimo. Ringrazio il nostro amico Lucio Belmonte che ci ha tenuto compagnia fino a poco fa e che ritroverete, vi ricordo, domani dalle 15 sempre qui su Romantica Radio. 3 ore da vivere insieme, quante cose da fare, tanta bella musica da ascoltare, i vostri messaggi da leggere, le rubriche di Romantica. E poi anche oggi uno di voi potrà conquistare un gadget firmato Romantica. Tra poco vi ricorderò anche le coordinate per comunicare con noi. Direi però adesso di iniziare con la musica. Riascolteremo tra poco Christian con Daniela, subito un capolavoro di Polanka, Put Your Head on My Shoulder. Buona serata, benvenuti su Romantica.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Amici cari, com'è andata la vostra giornata? Dove siete in questo momento? Cosa state facendo mentre ascoltate Romantica? Molti staranno tornando dal lavoro, alcuni staranno ancora lavorando, altri staranno preparando la cena. C'è chi si rilassa in questo momento della giornata, magari qualcuno sta anche consumando un bel aperitivo. Qualsiasi cosa stiate facendo, fatemelo sapere con un WhatsApp al 331-240-7878, oppure se volete potete scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Scriveteci, raccontateci di voi, magari oggi vi è successa una cosa speciale, noi vi leggiamo e impariamo a conoscervi meglio. Quindi vi aspetto, WhatsApp 331-240-7878, mail alessandra@romanticaradio.it. E buona serata con Alejandro Baldi e Marco Guerzoni, Soli al bar. Subito Adriano Pappalardo, è ancora giorno.

Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei. Se fossi

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro

0: territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi. Continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Ogni sera stiamo insieme qui su Romantica Radio dalle 18 fino alle 21, ascoltiamo tanta musica, poi insomma leggo i vostri messaggi, abbiamo tante cose da fare insieme, ma un appuntamento è importantissimo e anche stasera arriverà tra poco, quello con Top Star, questa rubrica che è uno scontro tra stelle. Infatti questa sera, pensate un po', protagoniste saranno Gloria Gaynor e Donna Summer. Di questo parlerà Top Star tra poco qui su Romantica Radio, quindi un motivo in più per rimanere con noi. Subito invece torna protagonista la musica da ascoltare. Tra poco Wes e Dori Ghezzi con Come stai, con chi sei. Subito invece un brano del 1964 parla di un uomo che ringrazia la sua compagna per la pazienza, la fedeltà e l'amore che lei gli dà anche quando lui non riesce a ricambiare allo stesso livello. Riascoltiamo Michele con Ti ringrazio perché.

0: promozioni casa ogni euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre, il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più, la consegna è gratuita. Ogni euro batte forte, sempre.
1: Dettagli in negozio online.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
4: In questa puntata una sfida tutta al femminile. Due grandi star. All'angolo destro del ring, Gloria Gaynor. All'anagrafe Gloria Falls, unica bambina in una famiglia di maschi cantanti di gospel, è considerata la regina della disco music. Nel 1978 hanno definito scherzosamente Gloria's Gloria Here, la cantante pubblicò l'album Love Tracks, da cui fu estratto il singolo che l'avrebbe resa celebre in tutto il mondo, I Will Survive. All'angolo sinistro, Donna Summer, pseudonimo di La Donna Adrian Gaines. Anche lei è una regina della disco, ma rappresenta una rarità nel panorama della musica degli anni 70. Sebbene sia stata una delle artiste più note di quel genere, il suo repertorio includeva anche brani R&B, rock e gospel.

0: Le due top star erano rivali in campo musicale, ma in realtà erano anche amiche. Quando morì Donna Summer, Gloria Gaynor la ricordò come un'artista che aveva cambiato il modo di ballare e divertirsi. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, mi avete stregato, sia in macchina sia in casa. Siete fantastici, veramente. Non cambiate mai.
1: Romantica, grazie, grazie mille. E grazie per farci sempre compagnia. Un abbraccio.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.

rubrica che tornerà domattina qui tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia. Se però vi piace in modo particolare questa sfida tra le stelle, potete riascoltarne tutti quanti i podcast sul nostro sito romanticaradio.it. E già che ci siete, venite a fare un giro sul nostro sito, lì potete davvero trovare tante belle trasmissioni, rubriche che sono andate in onda su Romantica Radio. E poi vi ricordo che dal sito romanticaradio.it potete ascoltare direttamente Romantica, quindi venite a trovarci, tante belle sorprese da scoprire sul nostro sito. Buona serata amici miei, e tra poco riascolteremo invece Giulia e Giulia con Noi due e l'amore. Subito una canzone che è una dichiarazione d'amore, parla di una coppia che resiste a tutto: problemi, gelosie, momenti storti. E Toto Cutugno raccontò che il brano nacque in una notte sola, dopo una discussione con la sua compagna. Lui voleva trasformare con questo brano un litigio in una promessa. Riascoltiamo Toto Cutugno con Solo noi.

0: Poi venivamo a cercare conchiglie. Io facevo l'altalena tra i rami dei pini.
1: Io ti spingevo e tu coi capelli nel vento ridevi e cercavi di abbracciare.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
7: Siamo intorno alle 19, sta per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica. Voglio ringraziare tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. È davvero bello conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. Continuate a scriverci. E saluto la nostra amica Elisabetta da Treviglio in provincia di Bergamo. Lei sta preparando una cena romantica e noi in questo momento siamo la sua compagnia. Mi raccomando, anche durante la cena tieni con te Romantica Radio, sarà un sottofondo perfetto. Ciao cara, un bacione. E buona serata anche a Marco di Varazze in provincia di Savona. Lui ci sta ascoltando mentre rientra dopo una giornata, mi scrive, pesantissima di lavoro. Grazie per esserci, ma grazie a te caro per averci scelto. E poi saluto anche Gianni da Pisticci in provincia di Matera. Ci manda un saluto mentre guida il suo camion e dice che la musica di Romantica gli tiene compagnia gran parte della giornata. E grazie anche a te Gianni. Buona serata con i Pooh che riascolteremo tra poco con Notte a Sorpresa e subito un capolavoro dei Camaleonti, Eternità.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta. Parole.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: e ti penso.
1: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
2: Ma che meraviglia Napoli Pop, riascoltare queste canzoni napoletane, magari qualcuna ce l'eravamo anche dimenticata. E a proposito, se avete una canzone napoletana che è dentro il vostro cuore e vorreste di ascoltare, fatecelo sapere al 331-240-7878, noi naturalmente la inseriremo nella collection di Napoli Pop. Buona serata amici miei, si avvicina l'ora di cena, quindi comincio già a dirvi buon appetito e vi regalo bella musica. Gianni Nazzaro lo riascolteremo tra poco con Questo sì che è amore. E subito una canzone che parla di un uomo che dopo una storia finita si chiede cosa stia facendo la persona che ha amato. È un misto di nostalgia, rimpianto e quel filo di speranza che non si spezza mai. Riascoltiamo dal 1981 da Mario Valdambà.

Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: tradizione.
1: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it

0: oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Non solo musica, ma anche cose romantiche accadono nel mondo e a noi spesso piace raccontarle. Ad esempio, sentite questa, amici. L'Agenzia Spaziale Europea ha raccontato che due satelliti, in orbita da anni, hanno ballato per qualche minuto avvicinandosi a meno di 20 metri l'uno dall'altro. Un incontro rarissimo, quasi impossibile da calcolare. Gli ingegneri lo hanno definito un abbraccio cosmico, perché le due traiettorie si sono sfiorate come se si cercassero. Nessun rischio, solo un momento di pura poesia tecnologica. Anche lassù, a migliaia di chilometri, sembra che qualcuno si stia ancora scegliendo. È successo a questi due satelliti. Va bene, buona serata, amici miei, state con noi perché tra poco qualcuno di voi si porterà a casa anche un bel gadget. E allora scrivetevi questo numero 331-240-7878, perché tra poco vi servirà. Intanto ci riascoltiamo Memo Remigi con Innamorati a Milano e Mia Martini, La nevicata del 56.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ti ascolto Romantica Radio perché mi rilassa, mi fa star bene. Sì, ascoltate tutto Romantica Radio perché fa bene alla salute. Cari saluti da Anna.
1: Carissima Romantica Radio, la tua meravigliosa selezione musicale mi aiuta a vivere meglio. Grazie Cristina d'Aragonegro.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

ci siamo, è arrivato il vostro momento, quello dedicato a Veloci e Contenti. Il primo di voi che ci invierà un WhatsApp al 331-240-7878 con scritto autunno, il suo nome e la città da dove ci segue, riceverà a casa il nostro profumatore. Allora, riepilogo, inviate un WhatsApp al 331-240-7878 con su scritto autunno, il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate. Il primo che lo farà, il più veloce, conquisterà il profumatore firmato Romantica.

0: con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Siamo intorno alle 20, è l'ora giusta per augurare buon appetito a tutti voi romantici e ringraziare tutti coloro che ci stanno scrivendo al 331-2407878. Continuate a farlo perché è un piacere leggervi. Saluto Laura che ci segue dalla provincia di Siena, lei sta tornando dal lavoro e dice che la nostra musica le rimette a posto la giornata. E questo ci piace, Laura, ti mando un bacione e ti auguro buona serata. Saluto anche Stefano di Ceccano in provincia di Frosinone, ascolta mentre prepara la sua chitarra per una serata con gli amici. Sarà una serata splendida, canticchia anche per noi. Stefano, un bacione. E poi saluto la nostra amica Marta che ci segue da Ragusa. Oggi insieme a tutta la sua famiglia festeggerà il compleanno del marito Salvo e quindi ci chiede se gli facciamo gli auguri. Ma certo, tanti tanti auguri Salvo da parte di Marta, ma anche da parte di tutta la famiglia di Romantica Radio. E buona serata con Franco Simone, Sogno della Galleria e Hall Wilson, Show and

Forse ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti. Noi vi facciamo ascoltare la musica più romantica, ma poi vi raccontiamo anche cose romantiche. Ad esempio, a Parigi è stato inaugurato il primo Giardino delle Promesse, un luogo dove le coppie possono lasciare un messaggio che verrà custodito per 10 anni. Le promesse vengono sigillate in piccole capsule biodegradabili che si dissolvono solo quando la pianta accanto cresce abbastanza da aprirle. Gli ideatori dicono che è un modo per far fiorire le parole d'amore nel tempo, e ogni sera alle 20 il giardino si illumina con le frasi più belle lasciate dagli innamorati. Qualcosa di veramente meraviglioso questo Giardino delle Promesse, e speriamo che insomma venga realizzato anche in qualche città d'Italia, perché no? Noi l'idea la lanciamo. Va bene amici, buona serata con Romantica. Tra poco riascolteremo Tony Chiara con Vola cuore mio, e subito Elena Biolcati, Vita mia.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Riccetti fino alle 21 e poi anche stasera dopo di me arriverà Roberto Malvagia. Di che cosa ci parlerà questa sera? Di aperitivi, amari e dopo cena italiani. Il rosso Campari, i calindri con il Cynar, l'arancione Apero, lo stile Martini, la Sicilia di Averna e la Bologna del Montenegro. Questa sera Roberto racconterà etichette, testimonial e riti dall'Italia adulta, ricordando che la vera convivialità dipende dalle persone e non da ciò che versiamo. Di questo parlerà il nostro Roberto dalle 21 in poi qui su Romantica Radio, quindi non mancate amici. Adesso invece vi auguro buona serata con la musica, tra poco Mietta, canzoni e subito Alberto Anelli, Segreto.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
3: Dettagli in negozio online.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Sono Claudio da Lenola, provincia di Latina. Siete fantastici.
1: Romantica Radio, sono Tony da Milano, sempre in vostra bellissima compagnia della vostra musica. Un abbraccio, grazie mille.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Vedo pronto dietro questo vetro il nostro Roberto Malvagia e sarà lui a tenervi compagnia dalle 21 in poi. Per me Alessandra Riccetti invece è arrivato il momento dei saluti. Io vi dico grazie. Grazie per essere stati con noi, per averci seguito, ascoltato, e un bacione particolare, un abbraccio immenso a tutti coloro che anche questa sera ci hanno scritto. Continuate a farlo. 331-240-7878 sarà Roberto da adesso in poi a leggere i vostri messaggi. Ringrazio anche la nostra Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Non vi lascio soli, due canzoni e poi arriverà Roberto con voi. Tra poco riascolteremo Aldo Donati con Cantando e subito Claudio Baglioni con Tutto l'amore che posso. Da Alessandra un bacio, un abbraccio, buona serata e vi aspetto domani alle 18 qui su Romantica. Ciao!

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Si avvicina il fine settimana, la sera su Romantica Radio, giovedì sera Roberto Malvegia con voi, grazie Camilla, saluto Camilla dall'altra parte, grazie alla Ricetti, sapete Romantica Radio è l'unica radio che parla al cuore, questa sera entreremo in uno dei riti più adulti e più italiani della nostra quotidianità, della nostra storia quotidiana, l'aperitivo, l'amaro dopo cena, il bicchiere condiviso. Io sono Roberto Malvagia e allora ieri abbiamo raccontato il bar come luogo di passaggio, incontro di comunità. Questa sera osserviamo come alcune delle bottiglie che stavano dietro quel bancone, Campari, Cinara, Aperol, Averna, Montenegro, Martini, ecco, non parleremo soltanto di ciò che contenevano, parleremo delle etichette, dei colori, dei testimonial, degli slogan, e lo faremo con uno sguardo adulto e responsabile, perché è un rito conviviale, ecco, che può avere sicuramente il suo fascino, soltanto quando conserva la misura giusta, no? La libertà, il rispetto per chi non beve, preferisce scegliere magari diversamente. Quale marchio vi riporta immediatamente ad un bar, a una cena di famiglia, a un vostro padre, ai nonni, oppure magari a un dopo cena che sembrava non dover finire? 331 240 78 78 tramite WhatsApp, la mia mail roberto@romanticaradio.it. Romantica.
1: Il tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più, corsa in bicicletta primavera, il vento profumava anche di te, di questo tempo in due

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

L'aperitivo italiano non è mai stato soltanto una bevanda consumata prima di cena, un passaggio e il momento in cui il lavoro si allontana e la sera non è ancora cominciata del tutto. Il cappotto appoggiato sulla sedia, il giornale sul tavolino, il vive, le patatine, qualche fetta di salume. La domanda del barista, il solito? Ecco, per alcuni era un incontro tra colleghi, per altri un appuntamento di coppia, un'occasione commerciale, magari il modo più semplice per non rientrare subito in una casa vuota. Il dopo cena aveva un tono di differente. Arrivavano le tazzine, i biscotti, l'amaro, il liquore portato da qualcuno. I bambini, no? Che erano già altrove, la televisione che rimaneva accesa. Non dobbiamo idealizzare tutto. Per molti anni il bar e alcuni riti del bere sono stati raccontati soprattutto come spazi maschili. Le donne apparivano più spesso nella pubblicità come presenze eleganti o come persone incaricate di servire, non sempre come protagoniste autonome della socialità. Nel tempo anche questo è cambiato, l'aperitivo è diventato più trasversale, il bar più aperto e le alternative analcolica, ecco, ne fanno parte naturale della scelta, ma il bisogno è rimasto identico: trovare un punto della giornata nel quale sentirsi meno soli, e meno funzionali.

ma chiudo gli occhi e so sempre dove sei, sempre più lontano o dentro a questa goccia che mi è caduta sulla mano.

0: 1878 sa di felicità.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Eccoli allora i primi messaggi. Alessia da Terni: siamo in Umbria, mio padre prendeva il Cinar al bar la domenica. Io non ricordo il sapore, ma ricordo la sua calma mentre parlava con gli amici. Fedele, che ci ascolta da Ancona, siamo nelle Marche, a casa dei miei nonni, dopo pranzo compariva sempre qualche bottiglia di amaro. Nessuno aveva fretta di versarlo. Era quasi il segnale che la tavola sarebbe rimasta apparecchiata ancora un po'. Gabriella da Latina, che aggiunge: a Verna mi fa pensare alla Sicilia raccontata dai miei genitori. Emigrati al nord, la bottiglia arrivava a Natale insieme ai dolci e sembrava contenere un pezzo di casa. Ed è proprio questo il cuore della nostra serata. Una bottiglia poteva diventare anche un aspetto geografico, no? Poteva contenere le varie città d'Italia, dalla Sicilia alla Lombardia, ecco, ma soprattutto poteva contenere una persona, chi la comprava, chi la offriva agli ospiti e chi, magari dopo averla versata, ricominciava un racconto ascoltato già tante volte.

0: Cominciamo ad amare.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Campari, ecco, cominciò la sua storia nel 1860. Pensate quanto Gaspare Campari creò il bitter destinato poi a portare il suo nome. Pochi anni dopo aprì il Caffè Campari nella nuova galleria Vittorio Emanuele II davanti a Piazza Duomo. Nel 1915, oltre a Milano, il figlio Davide inaugurò il Camparino, legando proprio definitivamente il marchio alla cultura milanese dell'aperitivo. Però quel rosso non rimase confinato dentro al bicchiere, entrò nei manifesti, nella grafica, nei design, nel cinema, artisti come Leonetto Cappiello, come Bruno Munari, Ugo Nespolo, che hanno attraversato la comunicazione del marchio, trasformando la pubblicità in un mezzo riconoscibile della cultura visiva italiana. La Galleria Campari, ecco, conserva ancora oggi manifesti, bozzetti, bottiglie, i materiali che raccontano questo luogo e questo lungo rapporto proprio con l'arte. Campari rappresenta una città moderna, elegante, in movimento, il tavolino in centro, il bicchiere ben riconoscibile. Quando un marchio così comunque riesce a essere identificato prima ancora che ne venga letto il nome, è già diventato un paesaggio.

Dopo le 22 incontreremo uno dei testimonial più memorabili della pubblicità italiana, Ernesto Calindri, seduto con assoluta tranquillità in mezzo al traffico, riuscì a trasformare il Cinara nella risposta simbolica al celebre logorio della vita moderna. E poi cambieremo città e colore, arriveremo a Padova, ai fratelli Barbieri, all'arancione dell'Aperol, nato nel 1919. Rimanete con me, tra poco la pubblicità, i colori e la memoria, ecco, ci riporteranno dentro un'Italia che cercava di alleggerire la propria giornata attraverso magari un momento di pausa.

La sera su Romantica Radio, giovedì sera, io sono Roberto Malvagia. 331-240-7878 per i vostri messaggi tramite WhatsApp. Cinar, che venne creato dall'imprenditore veneziano Angelo De Molle, fu lanciato in Italia nel 52. Ma per molte persone Cinar significa Ernesto Calindri. Durante Carosello l'attore attraversava situazioni legate alla frenesia contemporanea. Finiva per sedersi serenamente davanti a un bicchiere mentre attorno a lui scorrevano traffico, rumore, confusione contro il logorio della vita moderna. Lo slogan che superò il prodotto diventò proprio un modo di dire. Calindri non alzava la voce, non cercava di apparire giovane a ogni costo, portava misura, eleganza e questa calma che sembrava quasi rivoluzionaria, no? Dentro l'Italia del traffico e della vita, diciamo, economica italiana. La pubblicità non vendeva soltanto un amaro, vendeva una postura, proprio la capacità di non lasciarsi travolgere. Oggi il logorio ha forme differenti, notifiche, messaggi, riunioni, ecco, reperibilità continua, ma la promessa resta sorprendentemente attuale.

Un'altra marca, Aperol, che nacque a Padova nel 1919 dopo 7 anni di sperimentazioni, fratelli Luigi e Silvio Barbieri, nel dopoguerra si diffuse nei caffè padovani, ecco, nei bar veneziani negli anni 50, prese appunto forma la ricetta dello spritz con Aperol, poi destinato a renderlo sempre più popolare. Quell'arancione, no, acceso, comunicò immediatamente leggerezza a tavolini all'aperto, piazze, estate, socialità. È quasi impossibile separare il prodotto dall'immagine collettiva che gli è stata costruita attorno. Ma lo spritz non nasce dal nulla. La tradizione di allungare, ecco, il vino con acqua risale alla presenza austriaca nel Veneto. Con il tempo la ricetta cambiò, incontrò il bitter, la soda, il prosecco, fino a diventare uno dei simboli dell'aperitivo italiano. Per molti adulti di oggi, Aperol, che racconta una socialità magari diversa da quella del vecchio bar, come lo intendavamo noi negli anni 70.

I vostri aperitivi, i vostri messaggi. Roberto da Salerno, il primo spritz lo bevi a Venezia con una collega, ma ciò che ricordo davvero è il fatto che avevamo appena deciso di cambiare entrambe lavoro. Siamo in Sicilia, Antonio da Palermo. Calindri era talmente credibile che da bambino pensavo fosse davvero un uomo capace di restare calmo in qualunque situazione. Giorgia da Napoli, il vero lusso dell'aperitivo è poter restare seduti senza pensare già alla cosa successiva. E allora, se volete scrivermi anche questo giovedì sera, visto che parliamo di aperitivi, parliamo di dopo cena, che hanno raccontato un'Italia adulta, eh? Questa è la mia mail, Roberto @romanticaradio.it.

Un altro marchio storico, Martini, nacque a Torino nel 1863. Quanti anni sono passati? Luigi Rossi, erborista, liquorista, contribuì alla formula del vermut rosso, destinato poi a diventare uno dei prodotti italiani più conosciuti nel mondo. E Martini non vendeva soltanto il gusto, vendeva la scena, la terrazza, il vestito elegante, la festa alla quale desideravamo essere invitati. Nel corso poi dei decenni, la comunicazione ha coinvolto attrici, modelle. Negli anni 2000 George Clooney diventò protagonista della campagna No Martini, no Party. Vi ricordate questo slogan capace di uscire dalla pubblicità e diventare una formula ripetuta, diciamo, negli anni? Un esempio perfetto, no, della costruzione del desiderio. Non bastava essere invitati, bisognava appartenere all'atmosfera giusta. Ma la vita adulta insegna qualcosa che la pubblicità non sempre mostra. Si può essere perfettamente fuori posto dentro una festa elegante e magari sentirsi completamente a casa davanti a un tavolo così semplice e, perché no, con le persone giuste.

Nell'ultima ora, tra poco, ecco la Sicilia, la Bologna del dopo cena. Arriveremo a Caltanissetta, la storia di Averna, questo amaro siciliano legato ad una ricetta del 1868. Poi andremo a Bologna, dove Stanislao Cobianchi creò nel 1885 l'elisir lunga vita, successivamente dedicato alla principessa Elena di Montenegro, è diventato amaro Montenegro. Due marchi differenti, però accostati dalla capacità di trasformare il territorio, la bottiglia, il racconto familiare, magari in un'identità nazionale. E poi parleremo del dopo cena, la bottiglia portata al tavolo, il caffè corretto, le carte, gli ospiti che non avevano fretta di andare via. Rimanete con noi, perché l'amaro è nella memoria, non è quasi mai il protagonista assoluto, è il segnale che la cena è finita, ma la sera può ancora continuare.

Abbiamo superato le 23, io sono Roberto Malvagia. Parliamo dell'amaro Averna, la storia di Averna legato a Caltanissetta e al 1868, secondo la tradizione del marchio, la ricetta di un elisir prodotto dai monaci dell'abbazia di Santo Spirito venne affidata a Salvatore Averna, che era un mercante tessile, un benefattore locale che ne avviò una piccola produzione familiare. Il figlio Francesco contribuì poi alla diffusione del prodotto in Italia e all'estero. Le bottiglie e l'etichetta raccontavano è proprio una storia antica, lo stemma reale, le scritte, il richiamo della Sicilia. Averna non comunicava soltanto leggerezza, ecco, comunicava pienezza, famiglia, tradizione. Per molti siciliani trasferiti altrove, quella bottiglia poi diventata un legame anche con il territorio. Non era soltanto ciò che si versava, era un nome pronunciato, con la cadenza di casa, un regalo portato durante le feste e anche un modo per affermare che alcuni sapori potevano attraversare la distanza, potevano attraversare le nazioni e i paesi.

1885, anche qui, anche in questo caso sono passati tanti anni, a Bologna, e il giovane liquorista Stanislao Kobianki fondò la prima distilleria, creò l'elisir di lunga vita. 11 anni più tardi decise di dedicarlo alla principessa Elena del Montenegro, futura regina d'Italia, e cambiandone poi il nome amaro Montenegro, anche in questo caso la bottiglia che contribuì in modo decisivo all'identità. Kobianki lo immaginava come un'ampolla, quasi una pozione di alchimista. La forma che si rinnova nel tempo ma conserva un carattere immediatamente riconoscibile. Il marchio costruisce attorno al prodotto, questo lo è tutt'oggi, un racconto del viaggio, di un'amicizia, di un'autenticità. Il bicchiere offerto all'ospite, anche in questo caso la pubblicità ha avuto un ruolo enorme, a espressioni come sapore vero che hanno cercato di legare il prodotto non al lusso irraggiungibile ma anche alla sincerità del momento condiviso.

0: in questa vita cosa ho fatto? Io ti rispondo, ho amato tutto.
1: Romantica, le emozioni che...

Raccontare aperitivi amari con affetto non significa dimenticare che l'alcol richiede misura, non è un modo per guidare meglio una conversazione, non risolve la tristezza, non rende una persona più interessante, non deve mai diventare una prova, no, di appartenenza ad un gruppo. Sono frasi apparentemente leggere, ma possono mettere in difficoltà chi deve magari guidare, assume magari farmaci, sta affrontando un problema di salute. La convivialità adulta rispetta la scelta senza interrogare, offre alternative, non misura il divertimento attraverso la quantità e soprattutto non separa chi beve da chi non beve. Però le campagne pubblicitarie, ecco, ci hanno spesso mostrato il bicchiere come passaporto magari per la socialità, l'eleganza e la festa. Possiamo conservare la bellezza grafica, ecco, le musiche, i ricordi, mantenendo però uno sguardo sempre libero, sempre vero, sempre sincero, rispettando sicuramente chiunque.

In prossimità della mezzanotte, grazie di cuore da Roberto Malvegio, è davvero tutto. Allora, questa sera abbiamo attraversato una parte importante della cultura adulta italiana: il rosso milanese di Campari, la calma di Ernesto Calindri, il Cinara contro il logorio della vita moderna, l'arancione padovano e veneziano di Aperol, lo stile torinese, no? E internazionale di Martini, la Sicilia di Averna, la Bologna di Amaro Montenegro. Abbiamo parlato di colori, etichette, territori, ma soprattutto abbiamo parlato di tavoli, di cene, di ospiti, di conversazioni. Domani cambieremo scenario e apriremo un nuovo capitolo: come siamo cambiati vestendoci dagli anni 70 al 2000. Romantica Night, tra poco Alex Poli, dalla mezzanotte alle 3 del mattino. Vi aspetto alle 21 qui domani sera su Romantica Radio.

0: Da qualche minuto è cambiato il giorno. Oggi è venerdì. Sono Alex Poli e saremo insieme per le prossime tre ore. Vi auguro una buona, buonissima notte con Romantica Night.
1: Love was just a glance away, a warm embracing dance away.
0: Ho camminato lungo il mare e ogni onda portava un sussurro. Ascoltandole, ho capito, tutte parlavano di te. Alcune raccontavano la tua dolcezza, altre il tuo mistero, altre ancora la tua assenza. Eppure tutte avevano in comune una cosa: non smettevano mai di tornare. Così è il mio amore. Non importa quante volte si allontani, trova sempre la strada per ritornare a te.
2: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: ascoltato il mio cuore stanotte e batteva come un tamburo lontano. Ogni colpo diceva il tuo nome, ogni pausa era un'attesa di te. Non so se questo amore finirà mai, ma so che il suo ritmo è ormai inciso nella mia carne. E se un giorno il cuore smetterà di battere, sono certo che l'ultima eco sarà ancora il tuo nome, sussurrato all'infinito.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama un viaggio in treno di notte. Il paesaggio fuori scorre, le luci lontane lampeggiano e dentro c'è un silenzio pieno di attese. Con te ogni istante è movimento, anche quando restiamo fermi. Ogni tuo sguardo è una stazione, ogni tuo gesto un paesaggio. E io resto lì a guardare fuori e dentro di noi, sapendo che la vera destinazione non è un luogo, ma il nostro amore.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La gelosia è una fiamma che brucia le mani di chi la stringe. Nasce dal desiderio di essere unico, dalla paura di non bastare. Ti consuma piano, fa rumore dentro anche quando fuori sorridi. Chi ama davvero deve imparare a lasciare spazio, a fidarsi, a respirare. Perché l'amore non è possesso, è libertà condivisa. E sapere che l'altro può scegliere ogni giorno e sceglie te. La gelosia uccide ciò che vorrebbe proteggere, ma la fiducia è un seme che fiorisce solo nella luce. E quando impari a lasciare andare, scopri che ciò che torna lo fa per amore, non per abitudine.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Chiedere scusa non è debolezza, è lucidità. Serve più forza per piegare l'orgoglio che per alzare la voce. Un mi dispiace detto con verità riporta ossigeno dove l'aria mancava. Significa riconoscere che il bene è più importante della ragione. Non sempre chi sbaglia perde. A volte sbagliando impara a vedere l'altro. Chiedere scusa è aprire una porta. Lasciare che la luce torni a filtrare. E quando dall'altra parte qualcuno risponde «va bene», il mondo si rimette in equilibrio, come il mare dopo la tempesta.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Il coraggio non è assenza di paura, è saperle dare la mano e scegliere comunque, anche tremando. Nasce nei giorni comuni, quando decidi di restare gentile in un mondo che urla. Il coraggio non fa rumore, è uno sguardo che non abbassa gli occhi, una voce che dice ci provo, invece di ormai. Ogni volta che affronti ciò che temi, diventi un po' più intero e scopri che la paura, alla fine, era solo la soglia della tua libertà.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Arriva un momento in cui smetti di cercare fuori e cominci a tornare dentro. Ti accorgi che la pace non è in ciò che hai, ma in ciò che smetti di volere. Non serve scappare, basta fermarsi e ascoltarsi. Dentro di te ci sono risposte che aspettano in silenzio. Tornare a se stessi è come ritrovare casa dopo un lungo viaggio e guardarsi allo specchio e dire: va bene così, con le ferite, con i sorrisi, con tutto. Solo allora, davvero, ricominci a vivere.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama una poesia non scritta. E lì, dentro, pronta ad uscire, ma già viva prima ancora delle parole. Così sei tu. Non ho bisogno di dirti tutto, perché tu già abiti i miei pensieri. Le frasi che non pronuncio, i versi che non compongo, tu li sai lo stesso. E allora mi arrendo. Sei tu la poesia. Io sono soltanto la voce che la svela.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Ci sono amori che fanno giri immensi e poi tornano. Non perché il tempo non li abbia consumati, ma perché hanno trovato la forma giusta per esistere. Ritrovarsi dopo anni è come aprire una finestra su un profumo antico. Si riconoscono le voci, le paure, le risate. Non si ricomincia, si continua, con più calma, con più verità. Il cuore sa quando qualcosa non è finito, sa aspettare, senza farsi notare.
1: Romantica Night, di notte, specialmente.

0: sentiamo come si ama il vento d'autunno, che solleva le foglie e porta via il peso dell'estate. La trasformazione che consola. Ogni volta che ti penso, sento che nulla resta fermo. Eppure tutto trova il suo posto. Sei la stagione che torna sempre, la carezza che sa di malinconia e di rinascita insieme. E io, tra i tuoi respiri, imparo che anche la caduta delle foglie può essere bellezza.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.